0: geht nicht darum, was du hörst. Es geht darum, was du dabei fühlst. Viel Baden. Feel good. Baden FM.
1: Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che